0: singe namcho tireng oju chegi chirin tangbuti yarka dola se na sito kobe nyanga chewe gortin de shin namtu yarka chawa chewa tha sha chen pe we siri kha ji ngo gyula wa ma se bu che yang ge pe chi la bu yu tin de song za nam gun cho we chu ki gi kha san lu be de la tha che la mo mo ham so khang chung to se na sito po ne lun kham de tha ha le be ne chi so si
1: le se Takirangi Kongliya Mujunan Bei Chitin Deya Jig Devina, Tanganazu Kasan Lebe Jela Tan Tela, Tanganashi Momo Ki Langoso Kangjun to Chubina, Sedu Pokbe Ningatin de Jorjabala.
0: Tara Shala da Titelina Tonamana Bina, Jela Porkangi Nele Solia Nyangatis Marduela,
1: Gigila,
0: Tinele Guangdong Jamun Ki Longup.